0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia, forse. L'amo.
1: Puntua e ridite.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. E tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.
1: Ah.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra.

Avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: incerto sposo. A te saprei spaltala.
1: La tomba, la tomba, a me s'appressa.
0: Ora fatale questa. Odi, fermi, Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria! Prostrata nella polvere la parte ch'io seguia.
1: Ma io tremo.
0: Al precipizio ordinato.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano